0: dell'imperatore Valeriano decide di perseguire i cristiani, interdicendo il culto cristiano, porta anche nei cimiteri e arrestato a tempo il Papa e altri diaconi. Il Papa e gli altri diaconi sono messi a morte, ma è un uomo nemico, essendo che tu darì i tesori. Vedendo il Papa andare a morte, Lorenzo piange. Dice, ma perché sono degno di dare vita per Cristo? Santo Zeto l'assicura, non tardare mica a sui tami. L'imperatore gli domanda i tesori. Allora che facci? Accoglie tutti i pari, i stropi, i matti, i ciechi, e i porta dell'imperatore e gli dice, ecco i tesori da Esce. L'imperatore appiglia male e San Lorenzo è condannato ad estratto vivo nato una bragina. Ed è che da espressioni di calor di San Lorenzo che quanto tempo marcia come da martia so i orni i più caldi del nus arteso parlano di Galdamona a Lorenzo e senza di nucchi fu divenuto tagliato l'appo e un dei martiri più importanti della cristianità, in particolare di noi, del Sacristo, ed è il patrono di noi della cattedrale.
1: Lanti, io sono in lingua corta.

0: sur RCF Corsica, la joie se partage.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Bonjour à tous, ici Mouvelic de Ritroy pour une nouvelle émission de Canto Nustral. On va parler de Canto Nustral, lié un peu à la liturgie, avec un projet qui est né quelques temps. Pouva, e ne abbiamo parlato di già, e la nostra invitata è Patrizia Gatacega, e ne abbiamo parlato di noi, del suo progetto, che si chiama Ugantu di Ganti, riceviamo Patrizia Gatacega. Patrizia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, abbiamo parlato appena di suo progetto di a spardire un po', di concerti che ti ha sviluppato un po' in tutta la Corsica, ma prima di tutto, come è nato questo progetto?
3: Ah, allora è nato di, come volete dire, di un testo su Ugantu di Ganti, che si ispira di Ugantu di Ganti di Ali Durci, di un libro di Bibbia, Le Cantique des Cantiques in francese, e di una, dunque su libro qui di Ugantu di Ganti, là di in camera non ta, da una minute, da anni e anni, perché chi ha un'edizione aperta. Dunque, ho letto, perché ce l'ha detto che è un poema magnifico, che è un testo fondatore e che ci rimanda all'origine di un Mediterraneo, e che è un poema proprio che fa parte di la letteratura universale. Posto che non sono mica sola a l'Ugantado, posto che le cantique Uganto, Ugantigu, è un poema cantato. Dunque, mi è venuto in mente, posto che su destro mi viaggi assai, di mettergli una musica appena più attuale, appena più ispirata da Gioco Risenti a Eo, di Beta Sebarole, su destro, su Boema, e di Nadu Guzip.

0: e comiso campato a fare una datazione appena personale. Dunque, ecco, dopo abbiamo lavorato in studio con Jean Bernard, con Gigogni, da che lunaschi un progetto di si a tempo, d'una banda, una berta orchestra, da igeremo, e poi una berta più atta a girare, con un piano, quello di Marina Luciani, e di ciò che noi diremo attualmente.
1: Dunque c'è una lega tra religione, la Bibbia piuttosto che la radio, e la musica, ma una lega a modo vostro, vale a dire, con la musica che ti resi in tutto, eh?
0: Di qui, per via di, come avevo detto, tutto ciò che di poesia. È cantata all'origine, dunque ognuno secondo uso tempo ha incalcato la musica non ta ubuema, e poi ubuema nasce la musica con il canto. Dunque io amo l'immersi appena di tutto ciò che ho fatto a Sinawadi, giusto appunto non separa mica questa nozione di poesia, la nozione di oggi, di canto, di musica. E ciò che ho fatto ispirandomi da altri autori come Paul Valéry, o Debubé, come Udigeni Sacritas, o come, insomma, Camille, di testi fondatori. Ecco, dunque, c'è sempre la letteratura che c'è in cuore di Brugetti.

0: Alors, conosciamo il vostro impegno da poi parecchi anni a pro della lingua corsa, a pro di noi della musica, e due Patrizia all'epoca di un riacquisto, dopo c'è stato progetto, ti è andata all'apertura d'Albertville, di Jogi Olimpici d'Albertville, con Jean-Paul Poletti, con la famosa canzone Giramondo, e qui di un progetto particolare per portare il nostro percorso musicale di radio.
1: Da Barrettiani a va, da 2000, da 2000, ha giubilato una strada da sola, tenendo sempre a lei, a Gu e mo amiche, Patrizia e Lidia. Dunque ha giubilato questa strada perché aveva una specie di bisogno di noi, di questa espressione individuale, perché che in de noi sapete come la è, eh? Siamo un basso e bene tra il gruppo e l'individuo e bano di bar. Infatti di tanto in tanto riveniamo sempre a un gruppo, ma c'è su bisogno di noi d'una scrittura e d'una d'un'andatura appena più individuale, perché chi è normale nella vita di noi, di bue di ciò come risente di modo personale, dice radio.
0: Allora, qual è chi partecipa a livello musicale? C'è Jean-Bernard Rogigoni
1: allora,
0: a chitarra?
1: Jean-Bernard è ciò che è co-componitore con me e fa la sesti, la conciamenti. Dunque, Jean-Bernard l'ha giusto contro. Fine, ho cominciato a lavorare nell'anno 2000 e è una storia lunga, tempo d'amicizia e di complicità musicale. Chi si è messo in ballo e a fino a oggi, posto che oggi siamo donna in studio per affrontare il prossimo dischetto. E con Jean-Bernard si lavora così, facciamo una specie di tello, tra noi di sicuro, di tanto in tanto chiamiamo musicante per bene con noi, giusto appunto lui. Non da Uganto Igon che mi chiamato a Marina per fare statello musicale dava nasce giusto appunto qualcosa d'abbastanza originale e dunque si lavora così e poi dopo una volta macchettati tra virgolette i diduli beh chiamiamo i musicanti a bene per bene a fare Roberto non da ciò che gli è stato già scritto diremo.
0: Allora c'è Jean-Bernard Rogigon chitarra accompagnamento e c'è Marina Luciani al piano.
1: Allora Marina Luciani al piano non da whisketto chi die piano e boge ecco
0: e due,
1: non
0: da
1: l'altro whisketto c'è altri musicanti c'è Loïc Ponthieu c'è quale bon, c'è Jean-Bernard qui fa j'ai Barretti strumenti quale on so più allora, mi scappa ma bon c'è Barretti musicanti chi sono non non ta Berthe diremo orchestrada.
0: Allora ma parla un po' di sa girata che è uscito qualche tempo fa o dischetto di già
1: è uscito quasi due anni fa va, hein? E dunque le girato e mo comincia da girarlo Cabunanzo non so che lui esci non so che lui esci o dischetto beh per provare appena in pubblico voilà hein, come lui si passava in pubblico, abbiamo cominciato con Pigna, con Bello Piano e abbiamo continuato perché ha seduto quantunque su progetto ha seduto Barretti, gli organizzatori, gli spettacoli, o paesi, merie. Dunque, proviamo a girarlo più che non buemo. L'ultimo è stato poco fa, ma diremmo che d'ottobre in Bastia abbiamo fatto un bello concerto organizzato da municipalità e che bon, c'è stato proprio assai mondo e dopo a niente vero, dopo organizzare gli andeusi paese e così passa appena così e poi si lavora. Voilà, con gente che organizzano di noi per voi un giro.

0: Allora, qui mi vedo un po' la girata 2026, c'è stato 4 d'agosto e visa in Aiege, Aiege de visa, usete d'agosto chissà, o spazio via di Luma.
1: Usete d'agosto non sarà mica sul vento gigante, ma sarà teatro, un teatro, dunque il vostro personaggio è ameressa e ubaese con Yobu, che è un spettacolo ridicolo, umoristico.
0: È una novità per voi?
1: No, no, manca pena. No, il teatro non ne faccio da sempre. A Risa, Vagebro, a Zabemo, e c'è stato su spettacolo che aveva girato di l'Hotel de l'Air, che ha girato 5 anni, dopo c'è questo personaggio che ha messo un ballo di una meressa ibaese che ha gestito il problema di Arumensola, dunque è un problema maggiore, ecco, e dunque di questa famosa Agrippina Villancioni che è stata missionata da collettività per occuparsi da lui e da lui dunque Rigè Wayante in conferenza stampa e spiego un buon progetto di Dio, quelli che beneranno o ideranno di Dio un progetto assai originale.
0: Sicuro,
1: e che da salva a Gorsiga di beta sto problema e a Rumensola.
0: Ecco. Allora, e dopo 12 d'agosto e 17 in Campana e in Matra.
1: In Matra, ecco. E dopo saremo in 10 settembre in Sarté, normalmente, aspettiamo dunque la conferma, e ci saremo a girarlo appena tutto il mese di novembre. E dopo, bon, andiamo verso la fine e la giornata, perché qui l'abbiamo girato, bon, dunque l'abbiamo girato, eravamo anche un nabo, di Bogova. Dunque l'abbiamo girato comunque, beh, diremmo, sono soddisfatta per via e di comunque un concerto, diremmo, intemporale, perché questi bocanta non importa quando, non importa dove, basta avere un piano, quando non avevamo mica un piano, domandiamo in generale quando le organizzazioni appena importante, un piano o maggiore, ma se no abbiamo un piano numerico uso noi o piano vero e giriamo i paesi e comunque siamo pronti andando alle due ligi di Amerano.
0: E ti hai parlato un altro di un nuovo progetto, un dischetto?
1: C'è un dischetto nuovo di Safaka, è quasi finito dunque la scrittura di testi e di la musica di noi, ce ne verma, bon, 4-5, ma manco, 2 o 3 a fa e poi dopo, ecco, e poi dopo c'è tutto il lavoro da sesto, di riflessione, di beta ugulor, di beta, non è bocchi da fare, i musicanti interveneranno.
0: Ustira e a tematica.
1: Allora, de magica, mi scomoda appena a palizzarla perché che, bon, ma oui, j'ai radio quanto qua, de magica di adramudera, adrasformazione, dunque di parte da qualcosa di scieto e fanne per via di aggregazione, fanne qualcosa di fanno un'opera, ecco, e se la chiama l'oro, ecco, Dio lo è già scelto, l'oro, di l'alchimia, che permette di passare da un stato a un altro stato per via di aggregazione, ecco, di aggregazione umana che da esse messa, diremmo, in evidenza attraverso, dunque, tutto il lavoro che lui fa, un essere umano, con le mani, con la sua mente, dunque di su demagui che gli è esplotato in questo disco, che sarà di beta musica, che sarà assai uario, assai, diremmo, gulurido, E speriamo che lo piacerà.
0: Ringraziavi Patrizia Gatacceghe di essere stata la nostra invitata e buona strada di Napoli. La strada è cominciata parecchi anni fa e si continua con il canto di Uganto di Giganti e su un progetto nuovo che esce, che è più poco presto.
1: Oh, sto da sente, allora finiamo, speriamo 2017, di sa fa che presto.
0: Ecco. A ringraziare.
1: A ringraziare.